0: uscirò
1: una stella di Broadway.
0: Come una stella di
1: Broadway.
2: Broadway. Perché Broadway non è facile da dire, eh? A meno che non sei Jennifer Pressman, che sei americana.
1: Broadway. Grazie a tutti gli amici che ci scrivono al 378-378-1025. So in macchina con mio marito, stiamo per andare in vacanza. Sì. Gli vorrei dedicare una canzone, Peccato di Gigi Finizio.
2: Peccato che non ce l'abbiamo, comunque cerchiamo di trovarla. Gigi Finizio, ciao Gigi.
1: Un saluto a Giovanna e Thomas, che sono ciao. I loro bimbi. Allora, sai che 10 milioni di italiani.
2: 10 milioni.
1: 10 milioni non sono pochi, non i numeri come dici tu.
2: La questura dice 2 milioni, ma vai avanti.
1: 10 milioni scelgono settembre come periodo delle vacanze estive.
2: È vero, sono 10 milioni che non hanno figli, sono fidanzati,
1: sì.
2: Possono fare tutte quelle cose lì in vacanza.
1: E soprattutto non hanno paura del tempo, perché a volte settembre è l'unica cosa che ti può fregare è il tempo. Ma non la musica, c'è RTL 102.5.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Affila le armi, guerriero.
2: E sei tu che hai detto sta roba qua?
3: Chi deve
2: pensavo
3: essere?
2: Che fosse, pensavo fosse della canzone.
3: Ma siamo in due, siamo io e te. Uno che parla, se non sono io, chi deve essere?
2: Allora, allora. Intanto fai delle voci, tiri fuori delle cose. Sembra quasi di essere all'Odissea.
1: Ma va,
2: dai.
3: Ciao, ascoltiamo sempre voi, ci scrivono. Siamo patiti da Salerno, manca una R, direzione Milano. Tutto bene, si viaggia bene, potete salutare Ato.
2: Salutiamo Ato,
3: diminutivo di Renato, così lo chiama la sua nipotina. Grazie, me ne sarei grata. Sono Alice. Bene, salutiamo Alice. Chi è in viaggio.
2: Saluto anche gli altri Ato, Paolo. Saluto Donato, Fortunato, Beato e Scalognato.
3: Scalognato chi è?
2: Qualcuno, un nome che si danno gli più sfigati.
3: Esatto. Scalognato lo sai solo tu come nome. Però salutiamo Donato che ha avuto un grande momento di gloria con Mario Giordano durante le trasmissioni. Era Donato! Sempre all'ordine del giorno, lo salutiamo di cuore.
2: Salutiamo anche Mario Giordano, che ha due nomi, sia Mario che Giordano.
3: Certo, dai. Che seguono RTL 102.5, tutti e due.
1: Ocho, this is the song of the summer. Sono sempre io, Charlie.
3: Sì.
2: Ma che da dove ti è venuta questa mania di fare ste voci? Lo sai che mi metti paura a volte.
3: Fammi sentire il disco dell'estate.
2: Chi sono questi qua?

0: Bash.
1: Pink, questa è RTL 102.5. Vuoi dire la tua su Pink?
2: Beh, io ho sempre detto che la Manuela Villa americana e Manuela Villa è la Pink italiana. Sì. Cioè, potrei essere smentito, ma Manuela Villa mi ha dato l'autorizzazione.
1: Secondo me ti querelano entrambe. Per questa tua. Una per un motivo, una per l'altro.
2: Ma... Allora, dimmi la verità, sei stato in Sardegna nei migliori posti. Chi hai visto di DJ fortissimo? Perché prima abbiamo sentito Ugel. Ugel, come si chiama?
1: È francese. Giselle, ecco. Le Nodi di Milan per intenderci, Giselle. Va bene, abbiamo tanta bella musica, Charlie, non portarmi su territori minati.
2: No, no.
1: Lasciami godere delle canzoni dell'estate che si ascoltano su RTL 102.5.
0: Samurai J.

0: Guarda Charlie, questa è la canzone giusta per ringraziarti di essere rimasto qui un'oretta in mia compagnia. Piuttosto che niente, Charlie Gnocchi. Ma schienata. Quindi, c'eri solo.
1: Vabbè, grazie a te Paolo, mi sono molto divertito. Ma è passato via questa ora come un antipasto.
0: Bene, dai. Ti ringrazio anche a nome di tutti gli amici ascoltatori che sono in viaggio, che stanno andando a destra e a sinistra. Rientro a casa, dice la nostra amica dalla Valdega.
1: La Valdega non so dov'è, se in Spagna?
2: La Valdega? E sarà in Argentina?
1: Non la conosco la Valdega.
2: La Valdega in Argentina.
0: Salutiamo Rebecca, Giorgia e Laura. Ciao, che rientrano a casa dopo che hanno smarrito il Play da 2950 metri.
1: Aia, c'ho un Play usato se volete ve lo do.
0: Ciao Charlie, grazie.
1: Ciao Paolo Cavallone.
0: Ci ritroviamo poi domani, io resto qui fino alle 15. Adesso arrivano le ultime notizie, a dopo.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Lago Cosenza sono le 14.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. In questa edizione ripartiamo dalla notizia che si è diffusa circa un'ora fa. Alessandro Di Battista è ricoverato a Cuba. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sentiamo gli aggiornamenti con Massimiliano Mantiloni.
6: Sono in contatto con l'ambasciata italiana per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a Cuba dove si trovava in viaggio. Lo afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha aggiunto che il ministero fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l'assistenza necessaria. Di Battista, 48 anni, avrebbe accusato un forte mal di testa e avrebbe avuto un malore. Si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, circa 300 km a est della Havana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, sarebbe giunto in ospedale in gravi condizioni. Grande apprensione ci stringiamo ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione, ha scritto in una nota il partito dei 5 Stelle. Di Battista, giornalista e scrittore, si trovava sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TV Loft.
5: Una notizia appena arrivata che leggiamo insieme a voi: la procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una 75enne il cui corpo carbonizzato era stato trovato ieri in casa a Gragnano, in provincia di Napoli. Nell'interrogatorio sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Ci spostiamo in Nepal, dove sono complicate le operazioni di soccorso dopo le violente alluvioni dei giorni scorsi e si fa una prima stima dei danni. Il servizio è di Mario Vai.
7: Sale a 626 il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni che hanno colpito Nepal e Tibet. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono 2.426 le persone ancora disperse. A queste si aggiungono altre 558 vittime indicate dalle autorità cinesi, portando così il bilancio complessivo a quasi 3.000 persone. Intanto proseguono i recuperi, ma è difficile identificare le vittime. Nel solo distretto nepalese di Chaitwan sono stati recuperati 233 corpi, ma appena 4 sono stati identificati a causa dello stato di decomposizione. Per la ricostruzione il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari, lo ha dichiarato il ministro delle finanze, precisando che si tratta di una prima stima, mentre la valutazione dei danni è ancora in corso.
5: Prima di chiudere, uno sguardo anche allo sport. Il calcio: per la Serie A oggi si giocano 4 partite, alle 18.30 Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese, alle 20.45 sarà poi la volta di Juventus-Parma. Con questo è tutto, arriva la viabilità.
4: Via Radio.
8: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra raccordo per Casalecchio e Parma verso Milano, con tempi di percorrenza di un'ora tra Scandicci e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e sempre verso Bologna tra Valdarno e Firenze Sud, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?
9: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
0: Ancora buon pomeriggio, buon sabato, c'è Hello Weekend, sono Paolo Cavallone, ci accompagneremo fino alle 15 insieme con tutti gli amici che ci stanno scrivendo da posti bellissimi, da luoghi di villeggiatura, da momenti di vacanza meravigliosa, da... abbiamo sentito che comunque su strade e autostrade la situazione si sta muovendo in maniera abbastanza fluida, per cui bene, fate buon viaggio, grazie per aver scelto quindi RTL 102.5 e godervi con noi questa oretta insieme. Se volete raccontarci di quello che state combinando, se è il momento della vostra vacanza o se è il momento del vostro rientro, ditecelo, utilizzate i soliti canali che conoscete molto bene, ve li ricordo comunque 378 378 1025 e la nostra linea SMS che vi permette anche di lasciare i vostri audio e i vostri messaggi vocali. Vi aspetto, non lasciatemi solo qui fino alle 15 perché abbiamo tanta bella musica da sentire insieme. Ripartiamo con Sombre My Body's Ready.

0: sicure.
1: Questa nostra stagione, così canta Eros Ramazzotti, che tante volte la stagione non è soltanto una stagione vera e propria, anche un periodo dell'anno indicato come stagione, che è quella delle vacanze in questo caso. Grazie per aver scelto RTL 102.5, come fanno i nostri amici in viaggio e ci raggiungono al 378-378-102.5 con dei bei vocali. Sentiamone uno.
2: Noi stiamo tornando da Ischia, vacanze finite. Dobbiamo andare a provincia di Venezia, Porto Gruaro, quindi ne avremo
1: bella
2: per
1: lunga.
2: Circa 7 ore.
1: A voglia.
2: Il traffico sembra decente, speriamo bene. Ciao ciao.
1: Ciao ciao alla nostra amica che rientra in questo sabato. Beh, aggiunge anche che lunedì tornerà al lavoro alla grande, ma noi in questa prossima settimana avremo modo di godere del tormentone dell'estate. Voilà. E uno tra i miei preferiti è questo: Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

0: Weekend. Can't Feel My Face, 14:19. Avete scelto RTL 102.5. Anche amici che ci salutano dalla Finlandia ci scrivono: vi ascoltiamo mentre ci facciamo la ceretta, ci aiutate molto. Quindi RTL 102.5 toglie anche i peli superflui, siamo d'aiuto anche in questo. C'è un vocale, lo sentiamo?
1: Fabio, di rientro dalla Costa degli Dei, Calabria, Pizzo Calabro, direzione Milano.
0: Bene.
1: Famiglia, mamma e bimbo già spediti in aereo.
0: Ah, vedi.
1: In viaggio in Autostrada del Sole, traffico tutto sommato accettabile.
0: Bene.
1: Viaggio un po' quindi complicato, ma ottimo in vostra compagnia. Bye bye.
0: Grazie, grazie carissimi. Attenzione, perché il 2 di settembre Gabri Ponte sarà il super ospite del Futurist Live a Verona. Non mancate!

0: Ciao a tutti.
1: Ciao, buon viaggio e grazie per essere qui su RTL 102.5 che come sempre vi regala grande musica, grande compagnia, anche con i New Hit. È tornata Gianna Nannini con un pezzo meraviglioso che è appunto Meraviglioso Errore.